0: Out to Europe. This is EU Radio.
1: EU Radio, il est 20h. EU Radio, animons l'Europe.

0: EU Radio.
1: La strada si è rarefatta, quest'auto è una bestia, è un colpo celeste che guida se stesso.